vai sai tu, distorce accanto, ai soro mio. Amore mio, dove vai sai tu, distorce accanto, ai soro